诗篇，说是也在外面快被遣。

0: 就准备好了吗？
1: 也、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起喽。

嗯。

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。

Just be my baby. Hey, be my baby. Hey, just be my baby.

0: 我来帮你。
1: 来，谢谢，
0: 不会。

如果你能够在人群中一眼认出我。那么

比我更懂你，我会是你身边的那个谁。就在今天，不再放开手。

0: 喂，先生，先生，
1: 我要看这个。
0: 啊，你要几张？
1: 我要。

的官方发布，就这样子了，拜拜。

0: Huawei ha presentato a Shanghai una nuova metodologia di sviluppo dei semiconduttori denominata Tau Scaling Low, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2031 una densità di transistor equivalente ai processi a 1,4 nanometri, il livello più avanzato dell'industria globale dei chip. L'annuncio è stato fatto da Etty Ingbo, membro del consiglio di amministrazione e presidente della divisione semiconduttori dell'azienda, durante un intervento al simposio internazionale IEEE sui circuiti e sistemi. A differenza dell'approccio tradizionale basato sulla miniaturizzazione geometrica dei transistor, la nuova metodologia si concentra sulla riduzione del tempo di propagazione del segnale attraverso dispositivi, circuiti, chip e sistemi. Huawei avrebbe già progettato e prodotto in serie 381 chip basati su questa legge negli ultimi 6 anni, coprendo settori che vanno dagli smartphone al calcolo per l'intelligenza artificiale. L'azienda ha inoltre presentato un'architettura innovativa denominata Logic Folding, capace di ridurre il carico resistivo e capacitivo della propagazione del segnale, incrementando la densità dei transistor. I nuovi chip Kirin, previsti per l'autunno, saranno i primi ad adottare questa architettura con un design a circuiti multistrato. La strategia rappresenta il tentativo cinese di aggirare le restrizioni statunitensi sulle esportazioni che hanno limitato l'accesso alle macchine litografiche più avanzate a ultravioletto estremo, tradizionalmente necessarie per la produzione di chip a 3 nanometri e oltre. La tabella di marcia di Huawei la pone in competizione diretta con TSMC, il più grande produttore mondiale di chip su contratto, che prevede di avviare la produzione di massa a 1,4 nanometri nel 2028. Samsung e Intel dovrebbero raggiungere capacità simili intorno al 2029. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, DeepSeek ha inserito i processori Ascend di Huawei nel proprio framework di validazione hardware al fianco delle GPU Nvidia, posizionando per la prima volta un chip cinese sullo stesso piano dei prodotti del colosso statunitense in un documento ufficiale.
1: Going to be
2: compelled to do it.
1: What did that make you feel?

0: 让我难忘的故事。
1: Le compagnie aeree di tutto il mondo hanno eliminato 2 milioni di posti dai programmi di volo di maggio, mentre crescono le preoccupazioni sulle forniture di carburante per aviazione nelle prossime settimane. I dati della società di analisi Cirium hanno rivelato la cancellazione di migliaia di voli, con diverse compagnie che sono passate ad aeromobili più piccoli o a maggiore efficienza energetica nel tentativo di conservare carburante. Dopo i raid aerei lanciati da Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio, i prezzi del carburante per aviazione sono raddoppiati, costringendo le compagnie ad aumentare le tariffe. La chiusura degli aeroporti nel Golfo Persico, che gestiscono fino a un terzo dei collegamenti tra Europa e Asia, ha gettato nel caos i viaggi internazionali. I vettori del Golfo come Emirates, Etihad e Qatar Airways hanno rivisto i programmi di maggio, cancellando alcuni servizi. I posti totali disponibili a maggio sono scesi da 132 a 130 milioni tra metà e fine aprile. L'Asia risulta la regione più colpita dalla crisi per la sua dipendenza dal carburante proveniente dallo stretto di Hormuz, dove i flussi restano quasi completamente interrotti a causa delle minacce di attacchi iraniani e del blocco navale statunitense. Il Vietnam ha iniziato a razionare il carburante per aviazione. Le compagnie giapponesi All Nippon Airways e Japan Airlines hanno segnalato costi aggiuntivi per centinaia di milioni di dollari. Lufthansa ha registrato il maggior numero di cancellazioni, eliminando 20.000 voli tra maggio e ottobre. La compagnia statunitense Delta Airlines ha ridotto la propria rete del 3,5% nel secondo trimestre. Emirates opera a circa 2/3 della capacità prebellica. Etihad ha sostituito l'Airbus A350 con il Boeing 787. Più piccolo, sulla rotta Abu Dhabi-Hong Kong. In controtendenza, Air France e Air China hanno schierato aerei più grandi sulle rotte dirette Europa-Asia per soddisfare la domanda crescente di voli senza scalo.

La Cina ha lanciato un'iniziativa nazionale per assegnare un'identità digitale a ogni robot umanoide prodotto nel paese, nel quadro di un piano volto a promuovere la standardizzazione del settore e a rafforzare la regolamentazione. La piattaforma, denominata Piattaforma di Servizio per la Gestione dell'Intero Ciclo di Vita degli Umanoidi, è stata presentata dal Comitato di Standardizzazione per la Robotica Umanoide e l'Intelligenza Incarnata, sotto il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione. Il codice identificativo, composto da 29 caratteri tra numeri e lettere, identifica la nazionalità del marchio, l'azienda produttrice, il modello e il numero di serie del robot, coprendo informazioni chiave come i parametri hardware, il livello di intelligenza e i registri di fabbrica. Oltre ai dati statici, la carta d'identità digitale consente il monitoraggio dell'intero ciclo di vita, inclusi i registri di manutenzione, gli scenari applicativi e i dati in tempo reale su usura delle articolazioni, stato della batteria e precisione operativa. Il sistema si applica già a oltre 100 produttori cinesi di umanoidi, con più di 28.000 robot su 200 modelli che hanno già ricevuto un codice identificativo. Le spedizioni globali di robot umanoidi hanno raggiunto circa 17.000 unità nel 2025, con un mercato di 2,88 miliardi di yuan. La Cina domina il settore con oltre 140 produttori e spedizioni pari a 14.400 unità, l'84,7% del totale mondiale. Nella provincia di Hubei, un centro di innovazione ha completato le prime procedure di codifica e archiviazione presso il ministero. Le linee guida si applicano a tutti gli attori della filiera, dai produttori ai rivenditori, dagli utenti agli impianti di riciclaggio. Le autorità hanno sottolineato che il sistema garantirà la tracciabilità dei prodotti per monitorare i rischi legati alla sicurezza operativa, alla protezione

0: protezione dei dati e alla conformità etica.
1: What's that? Sweet.

La startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha annunciato che manterrà in modo permanente gli sconti applicati al modello DeepSeek V4 Pro, portando i costi di inferenza ai livelli più bassi del settore a livello globale e intensificando la guerra dei prezzi nel mercato dell'intelligenza artificiale. La promozione, che prevedeva un prezzo pari al 25% della tariffa standard e che avrebbe dovuto concludersi domenica scorsa, diventerà ora il listino ufficiale dell'azienda. Con la nuova struttura tariffaria, il costo per le richieste memorizzate nella cache scenderà a 0,025 yuan per milione di token, mentre i costi di input saranno di 3 yuan e quelli di output di 6 yuan per milione di token. La decisione arriva in un momento in cui i costi dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale sono in aumento a livello mondiale, a causa di squilibri strutturali nella catena di fornitura del settore. Secondo gli analisti, la scelta di DeepSeek di tagliare i prezzi in controtendenza rispetto al mercato segnala che la competizione nel mercato cinese dell'intelligenza artificiale si sta spostando dalla pura scala computazionale verso l'efficienza e l'espansione degli ecosistemi. Gli esperti hanno osservato che DeepSeek avrebbe adattato i propri modelli alle piattaforme di calcolo cinesi, inclusi i chip Ascend di Huawei, riducendo la dipendenza dall'hardware di calcolo ad alte prestazioni proveniente dall'estero e abbassando i costi di approvvigionamento. La strategia mirerebbe a creare un circolo virtuoso in cui il prezzo basso attira più utenti, facendo crescere l'ecosistema e riducendo ulteriormente i costi. La mossa riflette una tendenza più ampia nell'industria cinese dell'intelligenza artificiale, dove le aziende cercano di differenziarsi non solo attraverso le capacità dei modelli, ma anche attraverso l'efficienza di distribuzione,

Il Consiglio di Stato cinese ha annunciato una serie di riforme del sistema di registrazione familiare ACU, volte a migliorare l'accesso ai servizi sanitari, educativi e previdenziali per gli oltre 357 milioni di lavoratori migranti del paese. I governi locali dovranno eliminare le restrizioni sulla previdenza sociale dei dipendenti e ampliare l'accesso alle scuole pubbliche per i figli dei lavoratori migranti, rimuovendo gli ostacoli burocratici che penalizzano i residenti privi di registrazione locale. Le riforme potrebbero incoraggiare i lavoratori migranti a risparmiare meno e spendere di più, potendo accedere ai servizi di welfare nelle città dove vivono e lavorano anziché dover tornare nelle province di origine. Il sistema ACU, introdotto nel 1958 sul modello sovietico, divide la popolazione in base all'occupazione, agricola o non agricola, e alla località di origine familiare. La registrazione determina tradizionalmente la possibilità di acquistare casa o automobile, accedere alla sanità, iscrivere i figli a scuola e risparmiare per la pensione. I figli dei lavoratori migranti potranno ora frequentare le scuole nelle città dove risiedono i genitori, eliminando una delle principali cause del fenomeno dei milioni di bambini lasciati nelle province rurali. I lavoratori potranno inoltre contribuire al sistema pensionistico della città di residenza anziché solo nella provincia di registrazione. Le riforme non prevedono tuttavia finanziamenti aggiuntivi dal governo centrale per le amministrazioni locali, già gravate da debiti consistenti. Si valuterà la possibilità di collegare i trasferimenti fiscali centrali e le quote di terreni urbani ai flussi di popolazione in entrata. Per i lavoratori della gig economy senza contratto formale, l'unica opzione pensionistica resterà l'autofinanziamento. Le riforme si inseriscono in un percorso avviato nel 2013 per stimolare i consumi interni e ridurre la dipendenza dalle esportazioni.

Una grave carenza di potenza di calcolo sta colpendo paesi e regioni di tutto il mondo. Alimentata non solo da colli di bottiglia fisici come la produzione di chip e le capacità delle reti elettriche, ma soprattutto dall'aumento massiccio della domanda legata all'intelligenza artificiale, che ha superato le capacità di offerta esistenti. L'intelligenza artificiale si sta evolvendo da semplice assistente ad agente autonomo capace di operare direttamente sui computer, scrivendo codice, organizzando file e collaborando tra diversi programmi software. Questo passaggio dal suggerire idee all'eseguire azioni concrete ha incrementato drasticamente la potenza di calcolo necessaria per ogni singola operazione, in alcuni casi di diversi ordini di grandezza. I principali sviluppatori utilizzano inoltre la tecnologia di scalabilità al momento dell'inferenza, che richiede al sistema di analizzare, ragionare e verificare il proprio lavoro prima di generare una risposta, consumando milioni di token per un singolo compito complesso. L'applicazione commerciale dell'intelligenza artificiale ha inoltre superato un punto di svolta critico, con miglioramenti nella stabilità e nell'accuratezza che hanno trasformato la domanda da sperimentazione tecnologica a necessità aziendale imprescindibile in settori come finanza, sanità e operazioni aziendali. Le aziende tecnologiche di tutto il mondo stanno cercando soluzioni su diversi fronti. Nel breve periodo, molti fornitori concentrano le risorse di calcolo sui segmenti che generano ricavi diretti. Le aziende cinesi puntano invece a migliorare l'efficienza di output per unità di potenza di calcolo attraverso l'innovazione tecnologica. Nel lungo termine, i colossi tecnologici accelerano la costruzione di centri dati e l'acquisto di chip di fascia alta. Architetture di modelli più efficienti, sistemi di archiviazione e interconnessione di nuova generazione stanno gradualmente maturando. La potenza di calcolo è diventata una risorsa strategica fondamentale, paragonabile all'acqua o all'elettricità, richiedendo un equilibrio tra ottimizzazione a breve termine e pianificazione strutturale a lungo termine.

La competizione tra Cina e Stati Uniti si concentra sempre più sulle capacità tecnologiche e industriali, con gli analisti che sottolineano la necessità per Pechino di sfruttare i vantaggi del proprio mercato interno di dimensioni colossali, accelerando al contempo le riforme istituzionali per rafforzare la capacità innovativa. Le osservazioni arrivano dopo che i due paesi hanno concordato di costruire una relazione di stabilità strategica costruttiva, definendo la competizione come una gara sulle capacità complessive piuttosto che una semplice spinta verso il disaccoppiamento o il contenimento. Secondo gli economisti, la sfida tra le due maggiori economie mondiali riguarda chi riuscirà meglio a sfruttare i propri punti di forza colmando le debolezze in termini di scala, efficienza e rendimenti. La Cina ha ottenuto progressi significativi nella trasformazione tecnologica e industriale grazie al vasto mercato interno, sviluppando vantaggi nella connettività digitale, negli scenari applicativi e nelle capacità di industrializzazione. Il paese è entrato per la prima volta nella classifica dei primi 10 dell'Indice Globale dell'Innovazione nel 2025, con un'intensità di ricerca e sviluppo superiore alla media delle economie dell'OCSE. Tuttavia, la Cina si colloca ancora al 44esimo posto nella dimensione istituzionale dello stesso indice. Gli esperti hanno evidenziato la necessità di migliorare i meccanismi di finanziamento per l'industrializzazione dell'intelligenza artificiale, sottolineando il ruolo che Hong Kong potrebbe svolgere nel collegare i mercati dei capitali nazionali con quelli globali. Il Ministero degli Esteri cinese ha riferito che i due paesi hanno concordato di avviare un dialogo intergovernativo sull'intelligenza artificiale. Gli analisti ritengono che Cina e Stati Uniti potrebbero diventare i due principali motori della rivoluzione globale dell'intelligenza artificiale e della trasformazione industriale, con la competizione che in questo senso potrebbe promuovere il progresso complessivo del settore.

Il settore del broccheraggio transfrontaliero di titoli in Cina sta attraversando una profonda ristrutturazione, con le autorità di regolamentazione che hanno avviato una campagna per eliminare le transazioni illegali e porre l'industria su un percorso di sviluppo più conforme e trasparente. 8 dipartimenti governativi cinesi, guidati dalla Commissione per la regolamentazione dei titoli, hanno emesso un piano di attuazione per sradicare entro 2 anni le attività illegali transfrontaliere nel settore dei titoli, dei futures e dei fondi. In base al piano, le istituzioni estere non potranno condurre attività di marketing e acquisizione clienti, né fornire servizi di apertura conti, esecuzione operazioni e trasferimento fondi relativi a titoli nella Cina continentale. Per i conti esistenti, le autorità adotteranno misure di rettifica graduali durante un periodo di transizione di 2 anni, durante il quale le società di intermediazione estere potranno consentire solo ordini di vendita e prelievi di fondi, vietando nuovi acquisti e depositi. La campagna ha colpito 3 importanti società di intermediazione offshore. Futu Holdings rischia la confisca dei profitti illegali e multe per un totale di circa 1 miliardo e 850 milioni di yuan. Up Fintech Holding, società madre di Tiger Brokers, affronta penalità e confische per circa 411 milioni di yuan. Le azioni quotate negli Stati Uniti di Futu sono crollate del 28% dopo l'annuncio. La repressione non intaccherà i canali legali per gli investimenti all'estero, poiché gli investitori continentali sono incoraggiati a investire attraverso lo Stock Connect, il programma per investitori istituzionali qualificati e il sistema di gestione patrimoniale transfrontaliero. Secondo gli analisti, l'impatto complessivo su Futu dovrebbe essere gestibile, con i clienti della Cina continentale che rappresentano solo il 13% dei conti attivi.

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

Gli investimenti diretti esteri delle aziende cinesi in Europa, incluso il Regno Unito, sono aumentati del 67% su base annua nel 2025, raggiungendo 16,8 miliardi di euro, il livello più alto dal 2018. Il dato emerge da uno studio del Rhodium Group e di altri osservatori del settore. Il comparto automobilistico ha rappresentato la principale destinazione degli investimenti, attraendo 7,6 miliardi di euro, con il 93% legato alle catene di fornitura dei veicoli elettrici. Gli investimenti greenfield, ovvero la costruzione di nuovi impianti produttivi anziché l'acquisizione di aziende esistenti, sono balzati del 51% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quasi 9 miliardi di euro e stabilendo un nuovo record. L'Ungheria è rimasta il maggiore destinatario degli investimenti cinesi, con 3,9 miliardi di euro, sebbene il suo vantaggio si sia ridotto. Gli investimenti in Germania sono quasi triplicati a 2,5 miliardi di euro, mentre quelli in Francia sono quadruplicati a 1,9 miliardi. Spagna, Svezia e Cipro hanno ciascuna attratto oltre 1 miliardo di euro, grazie a operazioni nel settore delle energie rinnovabili e dell'intrattenimento. La quota europea sul totale degli investimenti diretti esteri cinesi globali è salita dal 17% a quasi un quarto nel 2025. Secondo gli analisti, il settore cinese dei veicoli elettrici possiede la catena di fornitura più completa al mondo, forti vantaggi nel controllo dei costi e rapide capacità di iterazione tecnologica. Le case automobilistiche cinesi stanno passando dalla semplice esportazione di veicoli a strategie di localizzazione completa che includono fabbriche, centri di ricerca, ecosistemi di fornitori e reti di assistenza post vendita. Case automobilistiche europee come Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW stanno già approfondendo la cooperazione con le catene di fornitura cinesi.

La provincia cinese del Guiyu, nel sud-ovest del paese, ha confermato che le industrie digitali e intelligenti rimarranno un pilastro strategico del proprio sviluppo nei prossimi 5 anni. Il governatore Li Bingjun ha dichiarato in conferenza stampa che durante il 15° piano quinquennale, dal 2026 al 2030, la provincia concentrerà gli sforzi sulla costruzione di 6 industrie pilastro, tra cui il settore digitale e dell'intelligenza artificiale. Nonostante la sua conformazione montuosa, il Guiyu ha avviato lo sviluppo dell'industria dei big data nel 2013, posizionandosi all'avanguardia dell'economia digitale cinese. Grandi centri dati sono stati costruiti nella provincia, inclusi impianti gestiti da Huawei, Tencent e Apple, oltre ai 3 principali operatori di telecomunicazioni nazionali. A gennaio di quest'anno, il Guiyu contava 50 centri dati in costruzione o in funzione, con una potenza di calcolo complessiva superiore a 160 FLOPS. La scala delle industrie digitali e intelligenti della provincia è cresciuta del 9,8% su base annua nel 2025, con l'occupazione nel settore che ha superato le 163.000 unità. Il piano prevede un obiettivo di 500 miliardi di yuan di valore produttivo per i cluster industriali digitali e intelligenti entro il 2030. Il vicegovernatore ha illustrato le applicazioni dell'intelligenza artificiale nello sviluppo industriale della provincia, tra cui l'esplorazione mineraria di precisione, il monitoraggio dei disastri nelle miniere di carbone e l'ammodernamento delle tecniche di produzione del baijiu. Nel settore dei servizi pubblici, la provincia sta sviluppando diagnosi mediche assistite dall'intelligenza artificiale, formazione educativa e monitoraggio dell'assistenza agli anziani. L'obiettivo dichiarato è rendere la potenza di calcolo del Guiyu accessibile come l'acqua e l'elettricità a tutti gli operatori del mercato nazionale.

Il colonnello Zhu Yanzhu, comandante della missione Shenu 23 lanciata domenica notte dal centro di lancio satelliti di Zhuquan, ha annunciato l'intenzione di coltivare petuni a bordo della stazione spaziale Tiangong. Il 39enne astronauta ha spiegato di aver scelto le petunie perché sono relativamente facili da coltivare, producono fiori belli e trasmettono un'energia positiva capace di sollevare il morale dell'equipaggio. Gli astronauti cinesi dispongono di un giardino spaziale all'interno della Tiangong. Durante la missione Shenu 16, alla quale Zhu aveva partecipato, l'equipaggio aveva coltivato lattughe e cipollotti, consumandoli una volta maturi. Dopo quella missione, nuove attrezzature per la coltivazione sono state inviate alla stazione, permettendo agli astronauti di raccogliere più frutta e verdura. L'equipaggio della Shenu 21 ha raccolto pomodorini ciliegini 3 volte in orbita, ha piantato grano che ha iniziato a formare le spighe e ha coltivato 3 generazioni di menta. Durante la nuova permanenza verranno coltivate anche carote. Zhu ha ricordato la sua prima e unica passeggiata spaziale del luglio 2023 durante la missione Shenu 16, un'attività durata 8 ore che ha descritto come un'esperienza indimenticabile. Ha raccontato di aver osservato dalla stazione spaziale visioni straordinarie della Terra, tra cui oceani blu profondi, terre verdi rigogliose, distese desertiche e un gigantesco occhio di tifone sull'oceano Atlantico. Zhu, tra i primi membri della terza generazione di astronauti cinesi a partecipare a una missione spaziale, non aveva esperienza di volo prima di entrare nella divisione astronauti. Per padroneggiare le operazioni di controllo della navicella, ha utilizzato un simulatore installato nel proprio appartamento, accumulando migliaia di ore di pratica. Laureato in meccanica dei fluidi all'Università Nazionale della Tecnologia di Difesa, è stato reclutato nella divisione astronauti nell'ottobre 2020.

0: 在哪里。
1: 我真的好想你。
0: 我终于

Il colonnello Zhang Jiyuan, astronauta della missione Shenu 23, ha realizzato il sogno di una vita volando oltre l'atmosfera terrestre. Nativo della provincia del Gansu, festeggerà il suo 40esimo compleanno il mese prossimo a bordo della stazione spaziale Tiangong. Da bambino, Zhang cresceva affascinato dal volo, rincorrendo gli aerei militari che solcavano il cielo sopra i campi dove giocava con gli amici. Il padre, un insegnante in pensione, ha ricordato un episodio in cui il piccolo Zhang inseguì un aereo per circa 400 metri, chiedendo poi quando avrebbe potuto pilotarne uno lui stesso. Zhang ha studiato con diligenza per tutta la carriera scolastica, mantenendo voti superiori alla media senza mai abbandonare il sogno di volare. A 19 anni, quando i reclutatori dell'aeronautica militare dell'Esercito Popolare di Liberazione si presentarono nella sua scuola superiore a Bein, colse l'opportunità e si distinse tra oltre 200 candidati, diventando l'unico studente ammesso all'Università dell'Aviazione dell'Aeronautica a Changchun. Dopo la laurea è stato assegnato a un reparto di caccia, dove ha accumulato oltre 1200 ore di volo e partecipato a numerose esercitazioni di combattimento. Nell'estate del 2018, durante una partita di pallacanestro con i commilitoni, ha appreso della selezione per la terza generazione di astronauti cinesi e si è candidato senza esitazione. Ha superato esami medici rigorosi, valutazioni psicologiche e l'addestramento in centrifuga, dove ha dovuto imparare a resistere a pressioni schiaccianti mantenendo la lucidità. Oltre alla preparazione fisica, ha dovuto padroneggiare complesse nozioni teoriche sul volo spaziale. Zhang ha riconosciuto di aver attraversato momenti di difficoltà e delusione per non essere stato selezionato in equipaggi precedenti, esperienze che gli hanno insegnato il valore della perseveranza nel perseguire un obiettivo apparentemente irraggiungibile.

La 22esima edizione della Fiera Internazionale delle Industrie Culturali di Shenzhen si è conclusa lunedì dopo 5 giornate che hanno attratto oltre 6.300 espositori e milioni di visitatori dalla Cina e dall'estero. L'evento, il più grande expo culturale del paese, si è esteso su circa 160.000 metri quadrati, offrendo un ricco programma di spettacoli, conferenze e attività interattive. Un'area espositiva dedicata alle economie dell'APEC è stata allestita come anteprima culturale del vertice dei leader economici dell'organizzazione, previsto a Shenzhen in novembre. Oltre 120.000 oggetti culturali sono stati esposti al Centro Espositivo e Congressuale Mondiale di Shenzhen, con 260 eventi che hanno presentato il lancio di nuovi prodotti. Il gruppo espositivo della provincia del Guangdong ha organizzato 69 attività, tra cui 10 eventi di debutto di prodotti, 30 sessioni di promozione commerciale e 16 attività di stimolo ai consumi, assicurando accordi per oltre 10 miliardi di yuan di investimenti diretti. Shenzhen, città ospitante, ha sfruttato l'evento per mostrare le proprie competenze nell'intelligenza artificiale. Nell'area tematica dedicata, 52 espositori hanno presentato più di 60 nuovi prodotti, tra cui applicazioni sviluppate da Tencent, un sistema di cockpit intelligente di BYD e robot intelligenti di Ultec. La fiera ha funzionato anche come vetrina per le culture regionali, con un espositore che ha presentato prodotti di proprietà intellettuale ispirati alla cultura di Lingjiatan, nella provincia dell'Anhui, un sito culturale antico di oltre 5.000 anni. I 400 opuscoli preparati per il giorno di apertura si sono esauriti quasi completamente. Una serie di giocattoli a scatola cieca lanciata durante la fiera ha venduto oltre 500 unità nel primo giorno.

I primi occhiali intelligenti progettati specificamente per le forze dell'ordine in Cina. Sviluppati interamente con software e hardware nazionali dal sistema di pubblica sicurezza di Tianjin, stanno trasformando la gestione del traffico, le pattuglie di routine e la governance urbana. Dotati di telecamere, sistemi di riconoscimento e connettività internet in tempo reale, consentono agli agenti di identificare rapidamente oggetti, insegne e targhe durante le pattuglie, rilevando anomalie in modo proattivo attraverso il confronto con i big data. Gli occhiali raggiungono un'accuratezza di riconoscimento superiore al 95% e possono acquisire dati e restituire risultati nell'arco di millisecondi. Grazie alle capacità di riconoscimento visivo e alla tecnologia dei grandi modelli di intelligenza artificiale, la telecamera integrata identifica rapidamente oggetti, segnaletica e targhe automobilistiche. Gli agenti di Tianjin hanno raccontato di aver utilizzato gli occhiali per identificare in pochi istanti un anziano disorientato trovato a un incrocio, riuscendo a contattare la famiglia e a riaccompagnarlo a casa in soli 20 minuti. Per la gestione del traffico scolastico, i genitori possono ora registrare i propri veicoli tramite un mini programma collegato al sistema degli occhiali, permettendo agli agenti di identificare i veicoli autorizzati e gestire il flusso del traffico in modo efficiente. Il dispositivo pesa circa 40 grammi, meno di un comune paio di occhiali da sole, e la seconda generazione offre un'autonomia di 1.5 ore fino a 2 ore di utilizzo continuo. La spinta verso il poliziamento intelligente si sta accelerando in tutta la Cina. Nella contea di Jinyun, nello Zhejiang, l'efficienza dei controlli stradali è migliorata del 300%. A Chengdu, nel Sichuan, robot umanoidi, cani robotici e occhiali intelligenti sono stati integrati in un sistema di prevenzione tridimensionale. Il mercato cinese dell'informatica per la pubblica sicurezza è cresciuto da 10,8 miliardi di yuan nel 2015 a 25,5 miliardi nel 2025.

Gli esoscheletri, dispositivi un tempo relegati alla fantascienza, stanno gradualmente entrando nella vita quotidiana e nello sport all'aperto dei cittadini cinesi. Un nuovo dispositivo sviluppato a Tianjin pesa appena 2,4 kg e può essere ripiegato per il trasporto, utilizzando fibra di carbonio 3K per la struttura del braccio di forza. Il sistema è in grado di regolare automaticamente la potenza in base ai movimenti del corpo. Quando chi lo indossa inizia a salire, solleva una gamba o accelera, il dispositivo rileva il cambiamento e fornisce l'assistenza corrispondente. Il cuore della tecnologia risiede in un sistema adattivo basato su un'architettura algoritmica a doppio modello costruita sui dati della deambulazione della popolazione cinese. Il modello principale elabora i dati generali su altezza, lunghezza del passo e schemi di andatura, mentre il modello secondario affina le differenze individuali. Con l'aiuto di sensori multidimensionali e algoritmi in tempo reale, il dispositivo completa il riconoscimento del movimento e la sincronizzazione dell'andatura entro 30 millisecondi. L'esoscheletro sarà presentato all'Expo Mondiale dell'Intelligenza 2026 di Tianjin, in programma da giovedì a domenica, con oltre 700 espositori e più di 200 innovazioni in mostra. A livello internazionale, diversi prodotti sono già disponibili con funzionalità come il riconoscimento del terreno tramite intelligenza artificiale e sistemi di potenza adattivi. In ambito clinico, gli esoscheletri sono ampiamente utilizzati per l'addestramento alla deambulazione di pazienti con emiplegia, paraplegia e ictus. La serie Shengong dell'Università di Tianjin ha fornito riabilitazione a oltre 3.000 pazienti con ictus. Con la popolazione cinese ultrasessantenne che ha raggiunto i 323 milioni e si prevede supererà i 400 milioni entro il 2035, la domanda di tecnologie per la mobilità assistita è destinata a crescere considerevolmente.

La Cina si è confermata il secondo maggiore contribuente finanziario alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite dopo gli Stati Uniti, con una quota in aumento definita sostanziale dagli analisti internazionali. Secondo un rapporto sulle operazioni di pace multilaterali nel 2025 pubblicato dall'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, la Cina ha coperto quasi il 24% del bilancio per il mantenimento della pace dell'organizzazione, mentre gli Stati Uniti si sono attestati a circa il 26%. La quota finanziaria cinese è aumentata del 5% rispetto al ciclo di bilancio precedente. Il rapporto ha evidenziato che al 31 dicembre erano dispiegati 78.633 operatori internazionali nelle operazioni di peacekeeping, il 49% in meno rispetto al 2016 e il livello più basso almeno dal 2000. Il calo più marcato, pari al 17% su base annua, si è registrato proprio nel 2025. 58 operazioni di pace multilaterali erano attive in 34 paesi o territori, 3 in meno rispetto all'anno maggiore di personale in uniforme rispetto agli altri membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Le operazioni di pace multilaterali si trovano sotto forte pressione a causa dell'aumento delle tensioni geopolitiche e dei tagli finanziari. A luglio le operazioni di peacekeeping hanno affrontato un ammanco di 2 miliardi di dollari, oltre il 35% del bilancio, costringendo diverse missioni a ridurre drasticamente il personale.

0: 手上还有这个戒指啊？我上次不是说不要再戴了吗？天，
1: 白沙真的他哭诉，
0: 你还有我啊，
1: 朋友都有好归宿。

0: 呀，该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了风味上。

Yuao, 39enne fondatore e amministratore delegato di Dream Technology, azienda di elettrodomestici intelligenti nota soprattutto per i robot aspirapolvere di fascia alta, è diventato una delle figure più discusse nel panorama tecnologico cinese per le sue trovate sui social media. L'imprenditore ha ordinato ai dipendenti di aprire account su tutte le principali piattaforme social e pubblicare contenuti sui prodotti, le tecnologie e le innovazioni aziendali, introducendo un sistema di ricompense di 10.000 yuan per ogni 10.000 follower reali raggiunti. Yu ha dato l'esempio pubblicando personalmente oltre 70 video in un solo giorno, con contenuti che spaziano da spiegazioni tecniche a momenti di vita quotidiana. Quando il fondatore di Insta360 ha ironizzato sulla sua onnipresenza online, Yu ha risposto pubblicando immagini generate dall'intelligenza artificiale che lo ritraevano in abiti femminili tradizionali cinesi. L'imprenditore ha inoltre definito Elon Musk il suo principale rivale, affermando che diventerà l'uomo più ricco del mondo entro 5 anni. Ha annunciato che Dream entrerà nel mercato degli smartphone, producendo dispositivi che supereranno quelli di Apple, e si è paragonato al compianto Steve Jobs, dichiarando di voler costruire la più grande azienda della storia dell'umanità. I critici sostengono che il comportamento di Yu rischia di sprecare risorse aziendali e danneggiare la reputazione di Dream come azienda tecnologica seria. I sostenitori vedono invece nella sua eccentricità il riflesso di un percorso imprenditoriale iniziato con soli 100.000 yuan e anni di depressione prima di ottenere l'investimento di Xiaomi nel 2017. Dream, fondata nel 2017, era valutata circa 45 miliardi di yuan e punterebbe a raggiungere i 150 miliardi entro la seconda metà del 2026.

Un cronista sportivo ha raccontato come la sua esperienza alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, svoltesi all'inizio di marzo, abbia completamente ribaltato i suoi preconcetti sullo sport paralimpico. Il giornalista ha ammesso di non aver mai prestato molta attenzione alle Paralimpiadi, ritenendo che le competizioni mancassero della stessa drammaticità e del medesimo entusiasmo delle gare per atleti normodotati. Quella convinzione è stata smentita sin dalle prime competizioni. Durante una gara di parasnowboard, l'atleta cinese Wu Zhongwei è riuscito a evitare la caduta dopo essere stato quasi destabilizzato da una collisione tra due concorrenti davanti a lui, per poi rimontare posizione dopo posizione e superare il primo in classifica sull'ultimo dosso, alzando le braccia al cielo in segno di trionfo. I giornalisti presenti, dopo tre ore in piedi nei turni di qualificazione, hanno esultato come scolaretti. Nello sci alpino paralimpico, gli atleti si lanciano lungo pendii con pendenze fino a 64 gradi, raggiungendo velocità di 130 km orari. Al curling in carrozzina, l'atmosfera durante semifinali e finali era elettrica, con tifosi rumorosi che reagivano a ogni lancio con applausi o sospiri collettivi. Grazie al supporto intensificato negli ultimi anni, gli atleti paralimpici cinesi di sport invernali hanno accesso ad attrezzature avanzate, programmi di allenamento scientifico e allenatori di livello mondiale, inclusi alcuni provenienti dalle competizioni per normodotati. I risultati sono migliorati significativamente, accrescendo la competitività complessiva della squadra cinese. Il cronista ha concluso dichiarando che le Paralimpiadi offrono la stessa velocità, potenza, precisione, resistenza e determinazione di qualsiasi altro evento sportivo, solo in una forma diversa e meno familiare.

Tra i protagonisti della 22esima edizione della Fiera Internazionale delle Industrie Culturali di Shenzhen, la cultura di Lingjiatan, patrimonio antico di oltre 5.000 anni della provincia dell'Anhui, ha riscosso un successo che ha superato le aspettative degli stessi espositori. Nell'area tematica denominata Cina Creativa, un'azienda ha presentato i propri prodotti di proprietà intellettuale più recenti, ispirati alle tradizioni artistiche di questo antico sito culturale. L'obiettivo dichiarato era quello di utilizzare immagini accattivanti per far conoscere a un pubblico più ampio l'ispirazione artistica che sta dietro ai prodotti. Il riscontro del pubblico è stato travolgente. I 400 opuscoli preparati per il giorno di apertura si sono quasi completamente esauriti entro la fine della prima giornata, con soli 2 esemplari rimasti. Una serie di giocattoli a scatola cieca lanciata dall'azienda ha venduto oltre 500 unità nel primo giorno. La fiera nel suo complesso ha offerto un palcoscenico anche per altri scambi culturali internazionali, con un'area dedicata alle economie dell'APEC che ha funzionato come anteprima culturale del vertice dei leader economici previsto a Shenzhen in novembre. Una manager di proprietà intellettuale di un'azienda con sede a Bangkok ha riferito di voler utilizzare l'evento per costruire connessioni commerciali e promuovere le proprie proprietà intellettuali nel vasto mercato della Cina continentale. I visitatori hanno elogiato i miglioramenti dell'edizione di quest'anno, notando che la fiera ha incorporato più elementi orientati alle generazioni più giovani e si è allineata maggiormente all'estetica internazionale. L'esposizione complessiva ha incluso oltre 120.000 oggetti culturali, con 260 eventi e il lancio di numerosi nuovi prodotti. Il settore dell'intelligenza artificiale ha avuto uno spazio dedicato con 52 espositori che hanno svelato oltre 60 novità, tra cui applicazioni sviluppate da alcuni dei maggiori gruppi tecnologici cinesi.

L'Expo Mondiale dell'Intelligenza 2026 si aprirà giovedì a Tianjin presso il Centro Nazionale Congressi ed Esposizioni e proseguirà fino a domenica, con la partecipazione prevista di oltre 700 espositori e la presentazione di più di 200 innovazioni e rapporti di ricerca. L'evento metterà in mostra le tecnologie più avanzate nel campo dell'intelligenza artificiale, della robotica e dei dispositivi indossabili intelligenti. Tra le innovazioni di punta che saranno esposte figurano gli esoscheletri leggeri di nuova generazione sviluppati a Tianjin, dispositivi da appena 2,4 kg dotati di sistemi adattivi basati sull'intelligenza artificiale capaci di sincronizzarsi con l'andatura dell'utilizzatore entro 30 millisecondi. La manifestazione offrirà anche una vetrina per le tecnologie di poliziamento intelligente già in uso nella città, tra cui gli occhiali dotati di telecamere e sistemi di riconoscimento che hanno trasformato la gestione del traffico e le pattuglie urbane. Tianjin si propone come polo dell'innovazione tecnologica cinese, con un ecosistema che spazia dai laboratori universitari alle applicazioni commerciali e di servizio pubblico. L'Università di Tianjin presenterà la serie di esoscheletri Shengong, che integrano interfacce cervello-computer non invasive con la tecnologia degli esoscheletri, una soluzione che ha già fornito riabilitazione a migliaia di pazienti colpiti da ictus negli ospedali locali. L'Expo si inserisce in una fase di rapida accelerazione dello sviluppo tecnologico cinese, con particolare attenzione all'integrazione dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, dall'assistenza agli anziani alla mobilità urbana, dalla sicurezza pubblica alla riabilitazione medica. I piani futuri della città prevedono il collegamento di cani robotici, veicoli di polizia connessi e robot umanoidi per realizzare un coordinamento multidispositivo nell'ambito della gestione urbana intelligente.

Huawei ha presentato a Shanghai una nuova metodologia di sviluppo dei semiconduttori denominata Tau Scaling Low, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2031 una densità di transistor equivalente ai processi a 1,4 nanometri, il livello più avanzato dell'industria globale dei chip. L'annuncio è stato fatto da Eting Bo, membro del consiglio di amministrazione e presidente della divisione semiconduttori dell'azienda, durante un intervento al simposio internazionale IEEE sui circuiti e sistemi. A differenza dell'approccio tradizionale basato sulla miniaturizzazione geometrica dei transistor, la nuova metodologia si concentra sulla riduzione del tempo di propagazione del segnale attraverso dispositivi, circuiti, chip e sistemi. Huawei avrebbe già progettato e prodotto in serie 381 chip basati su questa legge negli ultimi 6 anni, coprendo settori che vanno dagli smartphone al calcolo per l'intelligenza artificiale. L'azienda ha inoltre presentato un'architettura innovativa denominata Logic Folding, capace di ridurre il carico resistivo e capacitivo della propagazione del segnale, incrementando la densità dei transistor. I nuovi chip Kirin, previsti per l'autunno, saranno i primi ad adottare questa architettura con un design a circuiti multistrato. La strategia rappresenta il tentativo cinese di aggirare le restrizioni statunitensi sulle esportazioni che hanno limitato l'accesso alle macchine litografiche più avanzate a ultravioletto estremo, tradizionalmente necessarie per la produzione di chip a 3 nanometri e oltre. La tabella di marcia di Huawei la pone in competizione diretta con TSMC, il più grande produttore mondiale di chip su contratto, che prevede di avviare la produzione di massa a 1,4 nanometri nel 2028. Samsung e Intel dovrebbero raggiungere capacità simili intorno al 2029. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, DeepSeek ha inserito i processori Ascend di Huawei nel proprio framework di validazione hardware al fianco delle GPU Nvidia, posizionando per la prima volta un chip cinese sullo stesso piano dei prodotti del colosso statunitense in un documento ufficiale.

Le compagnie aeree di tutto il mondo hanno eliminato 2 milioni di posti dai programmi di volo di maggio, mentre crescono le preoccupazioni sulle forniture di carburante per aviazione nelle prossime settimane. I dati della società di analisi Cirium hanno rivelato la cancellazione di migliaia di voli, con diverse compagnie che sono passate ad aeromobili più piccoli o a maggiore efficienza energetica nel tentativo di conservare carburante. Dopo i raid aerei lanciati da Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio, i prezzi del carburante per aviazione sono raddoppiati, costringendo le compagnie ad aumentare le tariffe. La chiusura degli aeroporti nel Golfo Persico, che gestiscono fino a un terzo dei collegamenti tra Europa e Asia, ha gettato nel caos i viaggi internazionali. I vettori del Golfo come Emirates, Etihad e Qatar Airways hanno rivisto i programmi di maggio, cancellando alcuni servizi. I posti totali disponibili a maggio sono scesi da 132 a 130 milioni tra metà e fine aprile. L'Asia risulta la regione più colpita dalla crisi per la sua dipendenza dal carburante proveniente dallo Stretto di Hormuz, dove i flussi restano quasi completamente interrotti a causa delle minacce di attacchi iraniani e del blocco navale statunitense. Il Vietnam ha iniziato a razionare il carburante per aviazione. Le compagnie giapponesi All Nippon Airways e Japan Airlines hanno segnalato costi aggiuntivi per centinaia di milioni di dollari. Lufthansa ha registrato il maggior numero di cancellazioni, eliminando 20.000 voli tra maggio e ottobre. La compagnia statunitense Delta Airlines ha ridotto la propria rete del 3,5% nel secondo trimestre. Emirates opera a circa due terzi della capacità prebellica. Etihad ha sostituito l'Airbus A350 con il Boeing 787, più piccolo, sulla rotta Abu Dhabi-Hong Kong. In controtendenza, Air France e Air China hanno schierato aerei più grandi sulle rotte dirette Europa-Asia per soddisfare la domanda crescente di voli senza scalo.

La Cina ha lanciato un'iniziativa nazionale per assegnare un'identità digitale a ogni robot umanoide prodotto nel paese, nel quadro di un piano volto a promuovere la standardizzazione del settore e a rafforzare la regolamentazione. La piattaforma, denominata Piattaforma di Servizio per la Gestione dell'Intero Ciclo di Vita degli Umanoidi, è stata presentata dal Comitato di Standardizzazione per la Robotica Umanoide e l'Intelligenza Incarnata, sotto il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione. Il codice identificativo, composto da 29 caratteri tra numeri e lettere, identifica la nazionalità del marchio, l'azienda produttrice, il modello e il numero di serie del robot, coprendo informazioni chiave come i parametri hardware, il livello di intelligenza e i registri di fabbrica. Oltre ai dati statici, la carta d'identità digitale consente il monitoraggio dell'intero ciclo di vita, inclusi i registri di manutenzione, gli scenari applicativi e i dati in tempo reale su usura delle articolazioni, stato della batteria e precisione operativa. Il sistema si applica già a oltre 100 produttori cinesi di umanoidi, con più di 28.000 robot su 200 modelli che hanno già ricevuto un codice identificativo. Le spedizioni globali di robot umanoidi hanno raggiunto circa 17.000 unità nel 2025, con un mercato di 2,88 miliardi di yuan. La Cina domina il settore con oltre 140 produttori e spedizioni pari a 14.400 unità, l'84,7% del totale mondiale. Nella provincia di Hubei, un centro di innovazione ha completato le prime procedure di codifica e archiviazione presso il ministero. Le linee guida si applicano a tutti gli attori della filiera, dai produttori ai rivenditori, dagli utenti agli impianti di riciclaggio. Le autorità hanno sottolineato che il sistema garantirà la tracciabilità dei prodotti per monitorare i rischi legati alla sicurezza operativa, alla protezione dei dati e alla conformità etica.

La startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha annunciato che manterrà in modo permanente gli sconti applicati al modello DeepSeek V4 Pro, portando i costi di inferenza ai livelli più bassi del settore a livello globale e intensificando la guerra dei prezzi nel mercato dell'intelligenza artificiale. La promozione, che prevedeva un prezzo pari al 25% della tariffa standard e che avrebbe dovuto concludersi domenica scorsa, diventerà ora il listino ufficiale dell'azienda. Con la nuova struttura tariffaria, il costo per le richieste memorizzate nella cache scenderà a 0,025 yuan per milione di token, mentre i costi di input saranno di 3 yuan e quelli di output di 6 yuan per milione di token. La decisione arriva in un momento in cui i costi dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale sono in aumento a livello mondiale, a causa di squilibri strutturali nella catena di fornitura del settore. Secondo gli analisti, la scelta di DeepSeek di tagliare i prezzi in controtendenza rispetto al mercato segnala che la competizione nel mercato cinese dell'intelligenza artificiale si sta spostando dalla pura scala computazionale verso l'efficienza e l'espansione degli ecosistemi. Gli esperti hanno osservato che DeepSeek avrebbe adattato i propri modelli alle piattaforme di calcolo cinesi, inclusi i chip Ascend di Huawei, riducendo la dipendenza dall'hardware di calcolo ad alte prestazioni proveniente dall'estero e abbassando i costi di approvvigionamento. La strategia mirerebbe a creare un circolo virtuoso in cui il prezzo basso attira più utenti, facendo crescere l'ecosistema e riducendo ulteriormente i costi. La mossa riflette una tendenza più ampia nell'industria cinese dell'intelligenza artificiale, dove le aziende cercano di differenziarsi non solo attraverso le capacità dei modelli, ma anche attraverso l'efficienza di distribuzione, l'ottimizzazione dell'infrastruttura e l'inferenza a costi contenuti. Il settore sta vivendo una fase di rapida trasformazione competitiva.

0: 好 ，OK， 过。
1: Il Consiglio di Stato cinese ha annunciato una serie di riforme del sistema di registrazione familiare ACU, volte a migliorare l'accesso ai servizi sanitari, educativi e previdenziali per gli oltre 357 milioni di lavoratori migranti del paese. I governi locali dovranno eliminare le restrizioni sulla previdenza sociale dei dipendenti e ampliare l'accesso alle scuole pubbliche per i figli dei lavoratori migranti, rimuovendo gli ostacoli burocratici che penalizzano i residenti privi di registrazione locale. Le riforme potrebbero incoraggiare i lavoratori migranti a risparmiare meno e spendere di più, potendo accedere ai servizi di welfare nelle città dove vivono e lavorano anziché dover tornare nelle province di origine. Il sistema ACU, introdotto nel 1958 sul modello sovietico, divide la popolazione in base all'occupazione, agricola o non agricola, e alla località di origine familiare. La registrazione determina tradizionalmente la possibilità di acquistare casa o automobile, accedere alla sanità, iscrivere i figli a scuola e risparmiare per la pensione. I figli dei lavoratori migranti potranno ora frequentare le scuole nelle città dove risiedono i genitori, eliminando una delle principali cause del fenomeno dei milioni di bambini lasciati nelle province rurali. I lavoratori potranno inoltre contribuire al sistema pensionistico della città di residenza anziché solo nella provincia di registrazione. Le riforme non prevedono tuttavia finanziamenti aggiuntivi dal governo centrale per le amministrazioni locali, già gravate da debiti consistenti. Si valuterà la possibilità di collegare i trasferimenti fiscali centrali e le quote di terreni urbani ai flussi di popolazione in entrata. Per i lavoratori della gig economy senza contratto formale, l'unica opzione pensionistica resterà l'autofinanziamento. Le riforme si inseriscono in un percorso avviato nel 2013 per stimolare i consumi interni e ridurre la dipendenza dalle esportazioni.

Una grave carenza di potenza di calcolo sta colpendo paesi e regioni di tutto il mondo, alimentata non solo da colli di bottiglia fisici come la produzione di chip e le capacità delle reti elettriche, ma soprattutto dall'aumento massiccio della domanda legata all'intelligenza artificiale, che ha superato le capacità di offerta esistenti. L'intelligenza artificiale si sta evolvendo da semplice assistente ad agente autonomo capace di operare direttamente sui computer, scrivendo codice, organizzando file e collaborando tra diversi programmi software. Questo passaggio dal suggerire idee all'eseguire azioni concrete ha incrementato drasticamente la potenza di calcolo necessaria per ogni singola operazione, in alcuni casi di diversi ordini di grandezza. I principali sviluppatori utilizzano inoltre la tecnologia di scalabilità al momento dell'inferenza, che richiede al sistema di analizzare, ragionare e verificare il proprio lavoro prima di generare una risposta, consumando milioni di token per un singolo compito complesso. L'applicazione commerciale dell'intelligenza artificiale ha inoltre superato un punto di svolta critico, con miglioramenti nella stabilità e nell'accuratezza che hanno trasformato la domanda da sperimentazione tecnologica a necessità aziendale imprescindibile in settori come finanza, sanità e operazioni aziendali. Le aziende tecnologiche di tutto il mondo stanno cercando soluzioni su diversi fronti. Nel breve periodo, molti fornitori concentrano le risorse di calcolo sui segmenti che generano ricavi diretti. Le aziende cinesi puntano invece a migliorare l'efficienza di output per unità di potenza di calcolo attraverso l'innovazione tecnologica. Nel lungo termine, i colossi tecnologici accelerano la costruzione di centri dati e l'acquisto di chip di fascia alta. Architetture di modelli più efficienti, sistemi di archiviazione e interconnessione di nuova generazione stanno gradualmente maturando. La potenza di calcolo è diventata una risorsa strategica fondamentale, paragonabile all'acqua o all'elettricità, richiedendo un equilibrio tra ottimizzazione a breve termine e pianificazione strutturale a lungo termine.

La competizione tra Cina e Stati Uniti si concentra sempre più sulle capacità tecnologiche e industriali, con gli analisti che sottolineano la necessità per Pechino di sfruttare i vantaggi del proprio mercato interno di dimensioni colossali, accelerando al contempo le riforme istituzionali per rafforzare la capacità innovativa. Le osservazioni arrivano dopo che i due paesi hanno concordato di costruire una relazione di stabilità strategica costruttiva, definendo la competizione come una gara sulle capacità complessive piuttosto che una semplice spinta verso il

disaccoppiamento o il contenimento? Secondo gli economisti, la sfida tra le due maggiori economie mondiali riguarda chi riuscirà meglio a sfruttare i propri punti di forza colmando le debolezze in termini di scala, efficienza e rendimenti. La Cina ha ottenuto progressi significativi nella trasformazione tecnologica e industriale grazie al vasto mercato interno, sviluppando vantaggi nella connettività digitale, negli scenari applicativi e nelle capacità di industrializzazione. Il paese è entrato per la prima volta nella classifica dei primi 10 dell'indice GLO l'industrializzazione dell'intelligenza artificiale, sottolineando il ruolo che Hong Kong potrebbe svolgere nel collegare i mercati dei capitali nazionali con quelli globali. Il Ministero degli Esteri cinese ha riferito che i due paesi hanno concordato di avviare un dialogo intergovernativo sull'intelligenza artificiale. Gli analisti ritengono che Cina e Stati Uniti potrebbero diventare i due principali motori della rivoluzione globale dell'intelligenza artificiale e della trasformazione industriale, con la competizione che in questo senso potrebbe promuovere il progresso complessivo del settore.

0: 今天为什么来点 local 的？
1: 找罗汉俊就对了。

0: 还有什么？
1: 来，今天要加点什么？
0: 我想要加点 local 的。
1: Local
0: 啊 ，local。L O C A L local。
1: 好，我知道吧。

Il settore del brokeraggio transfrontaliero di titoli in Cina sta attraversando una profonda ristrutturazione, con le autorità di regolamentazione che hanno avviato una campagna per eliminare le transazioni illegali e porre l'industria su un percorso di sviluppo più conforme e trasparente. 8 dipartimenti governativi cinesi, guidati dalla Commissione per la regolamentazione dei titoli, hanno emesso un piano di attuazione per sradicare entro 2 anni le attività illegali transfrontaliere nel settore dei titoli, dei futures e dei fondi. In base al piano, le istituzioni estere non potranno condurre attività di marketing e acquisizione clienti, né fornire servizi di apertura conti, esecuzione operazioni e trasferimento fondi relativi a titoli nella Cina continentale. Per i conti esistenti, le autorità adotteranno misure di rettifica graduali durante un periodo di transizione di 2 anni, durante il quale le società di intermediazione estere potranno consentire solo ordini di vendita e prelievi di fondi, vietando nuovi acquisti e depositi. La campagna ha colpito 3 importanti società di intermediazione offshore. Futu Holdings rischia la confisca dei profitti illegali e multe per un totale di circa 1 miliardo e 850 milioni di yuan. Up Fintech Holding, società madre di Tiger Brokers, affronta penalità e confische per circa 411 milioni di yuan. Le azioni quotate negli Stati Uniti di Futu sono crollate del 28% dopo l'annuncio. La repressione non intaccherà i canali legali per gli investimenti all'estero, poiché gli investitori continentali sono incoraggiati a investire attraverso lo Stock Connect, il programma per investitori istituzionali qualificati e il sistema di gestione patrimoniale transfrontaliero. Secondo gli analisti, l'impatto complessivo su Futu dovrebbe essere gestibile, con i clienti della Cina continentale che rappresentano solo il 13% dei conti.

Gli investimenti diretti esteri delle aziende cinesi in Europa, incluso il Regno Unito, sono aumentati del 67% su base annua nel 2025, raggiungendo 16,8 miliardi di euro, il livello più alto dal 2018. Il dato emerge da uno studio del Rhodium Group e di altri osservatori del settore. Il comparto automobilistico ha rappresentato la principale destinazione degli investimenti, attraendo 7,6 miliardi di euro, con il 93% legato alle catene di fornitura dei veicoli elettrici. Gli investimenti greenfield, ovvero la costruzione di nuovi impianti produttivi anziché l'acquisizione di aziende esistenti, sono balzati del 51% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quasi 9 miliardi di euro e stabilendo un nuovo record. L'Ungheria è rimasta il maggiore destinatario degli investimenti cinesi, con 3,9 miliardi di euro, sebbene il suo vantaggio si sia ridotto. Gli investimenti in Germania sono quasi triplicati a 2,5 miliardi di euro, mentre quelli in Francia sono quadruplicati a 1,9 miliardi. Spagna, Svezia e Cipro hanno ciascuna attratto oltre 1 miliardo di euro, grazie a operazioni nel settore delle energie rinnovabili e dell'intrattenimento. La quota europea sul totale degli investimenti diretti esteri cinesi globali è salita dal 17% a quasi un quarto nel 2025. Secondo gli analisti, il settore cinese dei veicoli elettrici possiede la catena di fornitura più completa al mondo, forti vantaggi nel controllo dei costi e rapide capacità di iterazione tecnologica. Le case automobilistiche cinesi stanno passando dalla semplice esportazione di veicoli a strategie di localizzazione completa che includono fabbriche, centri di ricerca, ecosistemi di fornitori e reti di assistenza post-vendita. Case automobilistiche europee come Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW stanno già approfondendo la cooperazione con le catene di fornitura cinesi.

La provincia cinese del Guiyu, nel sud-ovest del paese, ha confermato che le industrie digitali e intelligenti rimarranno un pilastro strategico del proprio sviluppo nei prossimi 5 anni. Il governatore Li Bingjun ha dichiarato in conferenza stampa che durante il 15° piano quinquennale, dal 2026 al 2030, la provincia concentrerà gli sforzi sulla costruzione di 6 industrie pilastro, tra cui il settore digitale e dell'intelligenza artificiale. Nonostante la sua conformazione montuosa, il Guiyu ha avviato lo sviluppo dell'industria dei big data nel 2013, posizionandosi all'avanguardia dell'economia digitale cinese. Grandi centri dati sono stati costruiti nella provincia, inclusi impianti gestiti da Huawei, Tencent e Apple, oltre ai 3 principali operatori di telecomunicazioni nazionali. A gennaio di quest'anno, il Guiyu contava 50 centri dati in costruzione o in funzione, con una potenza di calcolo complessiva superiore a 160 FLOPS. La scala delle industrie digitali e intelligenti della provincia è cresciuta del 9,8% su base annua nel 2025, con l'occupazione nel settore che ha superato le 163.000 unità. Il piano prevede un obiettivo di 500 miliardi di yuan di valore produttivo per i cluster industriali digitali e intelligenti entro il 2030. Il vicegovernatore ha illustrato le applicazioni dell'intelligenza artificiale nello sviluppo industriale della provincia, tra cui l'esplorazione mineraria di precisione, il monitoraggio dei disastri nelle miniere di carbone e l'ammodernamento delle tecniche di produzione del Baijiu. Nel settore dei servizi pubblici, la provincia sta sviluppando diagnosi mediche assistite dall'intelligenza artificiale, formazione educativa e monitoraggio dell'assistenza agli anziani. L'obiettivo dichiarato è rendere la potenza di calcolo del Guiyu accessibile come l'acqua e l'elettricità a tutti gli operatori del mercato nazionale.

Il colonnello Zhu Yanzhu, comandante della missione Shenu 23 lanciata domenica notte dal centro di lancio satelliti di Jiuquan, ha annunciato l'intenzione di coltivare petunie a bordo della stazione spaziale Tiangong. Il 39enne astronauta ha spiegato di aver scelto le petunie perché sono relativamente facili da coltivare, producono fiori belli e trasmettono un'energia positiva capace di sollevare il morale dell'equipaggio. Gli astronauti cinesi dispongono di un giardino spaziale all'interno della Tiangong. Durante la missione Shenu 16, alla quale Zhu aveva partecipato, l'equipaggio aveva coltivato lattuga e cipollotti, consumandoli una volta maturi. Dopo quella missione, nuove attrezzature per la coltivazione sono state inviate alla stazione, permettendo agli astronauti di raccogliere più frutta e verdura. L'equipaggio della Shenu 21 ha raccolto pomodorini ciliegini 3 volte in orbita, ha piantato grano che ha iniziato a formare le spighe e ha coltivato 3 generazioni di menta. Durante la nuova permanenza verranno coltivate anche carote. Zhu ha ricordato la sua prima e unica passeggiata spaziale del luglio 2023 durante la missione Shenu 16, un'attività durata 8 ore che ha descritto come un'esperienza indimenticabile. Ha raccontato di aver osservato dalla stazione spaziale visioni straordinarie della Terra, tra cui oceani blu profondi, terre verdi rigogliose, distese desertiche e un gigantesco occhio di tifone sull'oceano Atlantico. Zhu, tra i primi membri della terza generazione di astronauti cinesi a partecipare a una missione spaziale, non aveva esperienza di volo prima di entrare nella divisione astronauti. Per padroneggiare le operazioni di controllo della navicella, ha utilizzato un simulatore installato nel proprio appartamento, accumulando migliaia di ore di pratica. Laureato in meccanica dei fluidi all'Università Nazionale della Tecnologia di Difesa, è stato reclutato nella divisione astronauti nell'ottobre 2020.

Il colonnello Jang Jae-yuan, astronauta della missione Shenu 23, ha realizzato il sogno di una vita volando oltre l'atmosfera terrestre. Nativo della provincia del Gansu, festeggerà il suo 40esimo compleanno il mese prossimo a bordo della stazione spaziale Tiangong. Da bambino, Jang cresceva affascinato dal volo, rincorrendo gli aerei militari che solcavano il cielo sopra i campi dove giocava con gli amici. Il padre, un insegnante in pensione, ha ricordato un episodio in cui il piccolo Jang inseguì un aereo per circa 400 metri, chiedendo poi quando avrebbe potuto pilotarne uno lui stesso. Jang ha studiato con diligenza per tutta la carriera scolastica, mantenendo voti superiori alla media senza mai abbandonare il sogno di volare. A 19 anni, quando i reclutatori dell'aeronautica militare dell'Esercito Popolare di Liberazione si presentarono nella sua scuola superiore a Bein, colse l'opportunità e si distinse tra oltre 200 candidati, diventando l'unico studente ammesso all'Università dell'Aviazione dell'Aeronautica a Changchun. Dopo la laurea è stato assegnato a un reparto di caccia, dove ha accumulato oltre 1200 ore di volo e partecipato a numerose esercitazioni di combattimento. Nell'estate del 2018, durante una partita di pallacanestro con i commilitoni, ha appreso della selezione per la terza generazione di astronauti cinesi e si è candidato senza esitazione. Ha superato esami medici rigorosi, valutazioni psicologiche e l'addestramento in centrifuga, dove ha dovuto imparare a resistere a pressioni schiaccianti mantenendo la lucidità. Oltre alla preparazione fisica, ha dovuto padroneggiare complesse nozioni teoriche sul volo spaziale. Jang ha riconosciuto di aver attraversato momenti di difficoltà e delusione per non essere stato selezionato in equipaggi precedenti, esperienze che gli hanno insegnato il valore della perseveranza nel perseguire un obiettivo apparentemente irraggiungibile.

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天机还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

La 22ª edizione della Fiera Internazionale delle Industrie Culturali di Shenzhen si è conclusa lunedì dopo 5 giornate che hanno attratto oltre 6.300 espositori e milioni di visitatori dalla Cina e dall'estero. L'evento, il più grande expo culturale del paese, si è esteso su circa 160.000 metri quadrati, offrendo un ricco programma di spettacoli, conferenze e attività interattive. Un'area espositiva dedicata alle economie dell'APEC è stata allestita come anteprima culturale del vertice dei leader economici dell'organizzazione, previsto a Shenzhen in novembre. Oltre 120.000 oggetti culturali sono stati esposti al Centro Espositivo e Congressuale Mondiale di Shenzhen, con 260 eventi che hanno presentato il lancio di nuovi prodotti. Il gruppo espositivo della provincia del Guangdong ha organizzato 69 attività, tra cui 10 eventi di debutto di prodotti, 30 sessioni di promozione commerciale e 16 attività di stimolo ai consumi, assicurando accordi per oltre 10 miliardi di yuan di investimenti diretti. Shenzhen, città ospitante, ha sfruttato l'evento per mostrare le proprie competenze nell'intelligenza artificiale. Nell'area tematica dedicata, 52 espositori hanno presentato più di 60 nuovi prodotti, tra cui applicazioni sviluppate da Tencent, un sistema di cockpit intelligente di BYD e robot intelligenti di Ubtech. La fiera ha funzionato anche come vetrina per le culture regionali, con un espositore che ha presentato prodotti di proprietà intellettuale ispirati alla cultura di Lingjiatan, nella provincia dell'Anhui, un sito culturale antico di oltre 5.000 anni. I 400 opuscoli preparati per il giorno di apertura si sono esauriti quasi completamente. Una serie di giocattoli a scatola cieca lanciata durante la fiera ha venduto oltre 500 unità nel primo giorno.

I primi occhiali intelligenti progettati specificamente per le forze dell'ordine in Cina, sviluppati interamente con software e hardware nazionali dal sistema di pubblica sicurezza di Tianjin, stanno trasformando la gestione del traffico, le pattuglie di routine e la governance urbana. Dotati di telecamere, sistemi di riconoscimento e connettività internet in tempo reale, consentono agli agenti di identificare rapidamente oggetti, insegne e targhe durante le pattuglie, rilevando anomalie in modo proattivo attraverso il confronto con i big data.

Gli occhiali raggiungono un'accuratezza di riconoscimento superiore al 95% e possono acquisire dati e restituire risultati nell'arco di millisecondi. Grazie alle capacità di riconoscimento visivo e alla tecnologia dei grandi modelli di intelligenza artificiale, la telecamera integrata identifica rapidamente oggetti, segnaletica e targhe automobilistiche. Gli agenti di Tianjin hanno raccontato di aver utilizzato gli occhiali per identificare in pochi istanti un anziano disorientato trovato a un incrocio, riuscendo a contattare la famiglia e a riaccompagnarlo a casa in soli 20 minuti. Per la gestione del traffico scolastico, i genitori possono ora registrare i propri veicoli tramite un mini programma collegato al sistema degli occhiali, permettendo agli agenti di identificare i veicoli autorizzati e gestire il flusso del traffico in modo efficiente. Il dispositivo pesa circa 40 grammi, meno di un comune paio di occhiali da sole, e la seconda generazione offre un'autonomia di 1.5 ore fino a 2 ore di utilizzo continuo. La spinta verso il poliziamento intelligente si sta accelerando in tutta la Cina. Nella contea di Jinyun, nello Zhejiang, l'efficienza dei controlli stradali è migliorata del 300%. A Chengdu, nel Sichuan, robot umanoidi, cani robotici e occhiali intelligenti sono stati integrati in un sistema di prevenzione tridimensionale. Il mercato cinese dell'informatica per la pubblica sicurezza è cresciuto da 10,8 miliardi di yuan nel 2015 a 25,5 miliardi nel 2025.

Gli esoscheletri, dispositivi un tempo relegati alla fantascienza, stanno gradualmente entrando nella vita quotidiana e nello sport all'aperto dei cittadini cinesi. Un nuovo dispositivo sviluppato a Tianjin pesa appena 2,4 kg e può essere ripiegato per il trasporto, utilizzando fibra di carbonio 3K per la struttura del braccio di forza. Il sistema è in grado di regolare automaticamente la potenza in base ai movimenti del corpo. Quando chi lo indossa inizia a salire, solleva una gamba o accelera, il dispositivo rileva il cambiamento e fornisce l'assistenza corrispondente. Il cuore della tecnologia risiede in un sistema adattivo basato su un'architettura algoritmica a doppio modello costruita sui dati della deambulazione della popolazione cinese. Il modello principale elabora i dati generali su altezza, lunghezza del passo e schemi di andatura, mentre il modello secondario affina le differenze individuali. Con l'aiuto di sensori multidimensionali e algoritmi in tempo reale, il dispositivo completa il riconoscimento del movimento e la sincronizzazione dell'andatura entro 30 millisecondi. L'esoscheletro sarà presentato all'Expo Mondiale dell'Intelligenza 2026 di Tianjin, in programma da giovedì a domenica, con oltre 700 espositori e più di 200 innovazioni in mostra. A livello internazionale, diversi prodotti sono già disponibili con funzionalità come il riconoscimento del terreno tramite intelligenza artificiale e sistemi di potenza adattivi. In ambito clinico, gli esoscheletri sono ampiamente utilizzati per l'addestramento alla deambulazione di pazienti con emiplegia, paraplegia e ictus. La serie Shengong dell'Università di Tianjin ha fornito riabilitazione a oltre 3.000 pazienti con ictus. Con la popolazione cinese ultrasessantenne che ha raggiunto i 323 milioni e si prevede supererà i 400 milioni entro il 2035, la domanda di tecnologie per la mobilità assistita è destinata a crescere considerevolmente.

La Cina si è confermata il secondo maggiore contribuente finanziario alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite dopo gli Stati Uniti, con una quota in aumento definita sostanziale dagli analisti internazionali. Secondo un rapporto sulle operazioni di pace multilaterali nel 2025 pubblicato dall'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, la Cina ha coperto quasi il 24% del bilancio per il mantenimento della pace dell'organizzazione, mentre gli Stati Uniti si sono attestati a circa il 26%. La quota finanziaria cinese è aumentata del 5% rispetto al ciclo di bilancio precedente. Il rapporto ha evidenziato che al 31 dicembre erano dispiegati 78.633 operatori internazionali nelle operazioni di peacekeeping, il 49% in meno rispetto al 2016 e il livello più basso almeno dal 2000. Il calo più marcato, pari al 17% su base annua, si è registrato proprio nel 2025. 58 operazioni di pace multilaterali erano attive in 34 paesi o territori, 3 in meno rispetto all'anno precedente. La Cina ha contribuito con personale a 9 operazioni delle Nazioni Unite, con il maggiore dispiegamento nel Sudan del Sud, dove si è classificata come sesto maggiore contributore con 874 unità in uniforme. I ricercatori dell'Istituto svedese hanno osservato che la Cina contribuisce con un numero significativamente maggiore di personale in uniforme rispetto agli altri membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Le operazioni di pace multilaterali si trovano sotto forte pressione a causa dell'aumento delle tensioni geopolitiche e dei tagli finanziari. A luglio le operazioni di peacekeeping hanno affrontato un ammanco di 2 miliardi di dollari, oltre il 35% del bilancio, costringendo diverse missioni a ridurre drasticamente il personale.

Yuhao, 39enne fondatore e amministratore delegato di Dream Technology, azienda di elettrodomestici intelligenti nota soprattutto per i robot aspirapolvere di fascia alta, è diventato una delle figure più discusse nel panorama tecnologico cinese per le sue trovate sui social media. L'imprenditore ha ordinato ai dipendenti di aprire account su tutte le principali piattaforme social e pubblicare contenuti sui prodotti, le tecnologie e le innovazioni aziendali, introducendo un sistema di ricompense di 10.000 yuan per ogni 10.000 follower reali raggiunti. Yu ha dato l'esempio pubblicando personalmente oltre 70 video in un solo giorno, con contenuti che spaziano da spiegazioni tecniche a momenti di vita quotidiana. Quando il fondatore di Insta360 ha ironizzato sulla sua onnipresenza online, Yu ha risposto pubblicando immagini generate dall'intelligenza artificiale che lo ritraevano in abiti femminili tradizionali cinesi.

L'imprenditore ha inoltre definito Elon Musk il suo principale rivale, affermando che diventerà l'uomo più ricco del mondo entro 5 anni. Ha annunciato che Dream entrerà nel mercato degli smartphone, producendo dispositivi che supereranno quelli di Apple, e si è paragonato al compianto Steve Jobs, dichiarando di voler costruire la più grande azienda della storia dell'umanità. I critici sostengono che il comportamento di Yu rischia di sprecare risorse aziendali e danneggiare la reputazione di Dream come azienda tecnologica seria. I sostenitori vedono invece nella sua eccentricità il riflesso di un percorso imprenditoriale iniziato con soli 100.000 yuan e anni di depressione prima di ottenere l'investimento di Xiaomi nel 2017. Dream, fondata nel 2017, era valutata circa 45 miliardi di yuan e punterebbe a raggiungere i 150 miliardi entro la seconda metà del 2026.

Un cronista sportivo ha raccontato come la sua esperienza alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, svoltesi all'inizio di marzo, abbia completamente ribaltato i suoi preconcetti sullo sport paralimpico. Il giornalista ha ammesso di non aver mai prestato molta attenzione alle Paralimpiadi, ritenendo che le competizioni mancassero della stessa drammaticità e del medesimo entusiasmo delle gare per atleti normodotati. Quella convinzione è stata smentita sin dalle prime competizioni. Durante una gara di parasnowboard, l'atleta cinese Wu Zhongwei è riuscito a evitare la caduta dopo essere stato quasi destabilizzato da una collisione tra due concorrenti davanti a lui, per poi rimontare posizione dopo posizione e superare il primo in classifica sull'ultimo dosso, alzando le braccia al cielo in segno di trionfo. I giornalisti presenti, dopo 3 ore in piedi nei turni di qualificazione, hanno esultato come scolaretti. Nello sci alpino paralimpico, gli atleti si lanciano lungo pendii con pendenze fino a 64 gradi, raggiungendo velocità di 130 km orari. Al curling in carrozzina, l'atmosfera durante semifinali e finali era elettrica, con tifosi rumorosi che reagivano a ogni lancio con applausi o sospiri collettivi. Grazie al supporto intensificato negli ultimi anni, gli atleti paralimpici cinesi di sport invernali hanno accesso ad attrezzature avanzate, programmi di allenamento scientifico e allenatori di livello mondiale, inclusi alcuni provenienti dalle competizioni per normodotati. I risultati sono migliorati significativamente, accrescendo la competitività complessiva della squadra cinese. Il cronista ha concluso dichiarando che le Paralimpiadi offrono la stessa velocità, potenza, precisione, resistenza e determinazione di qualsiasi altro evento sportivo, solo in una forma diversa e meno familiare.

Tra i protagonisti della 22esima edizione della Fiera Internazionale delle Industrie Culturali di Shenzhen, la cultura di Lingjiatan, patrimonio antico di oltre 5.000 anni della provincia dell'Anhui, ha riscosso un successo che ha superato le aspettative degli stessi espositori. Nell'area tematica denominata Cina Creativa, un'azienda ha presentato i propri prodotti di proprietà intellettuale più recenti, ispirati alle tradizioni artistiche di questo antico sito culturale. L'obiettivo dichiarato era quello di utilizzare immagini accattivanti per far conoscere a un pubblico più ampio l'ispirazione artistica che sta dietro ai prodotti. Il riscontro del pubblico è stato travolgente. I 400 opuscoli preparati per il giorno di apertura si sono quasi completamente esauriti entro la fine della prima giornata, con soli 2 esemplari rimasti. Una serie di giocattoli a scatola cieca lanciata dall'azienda ha venduto oltre 500 unità nel primo giorno.

La fiera nel suo complesso ha offerto un palcoscenico anche per altri scambi culturali internazionali, con un'area dedicata alle economie dell'APEC che ha funzionato come anteprima culturale del vertice dei leader economici previsto a Shenzhen in novembre. Una manager di proprietà intellettuale di un'azienda con sede a Bangkok ha riferito di voler utilizzare l'evento per costruire connessioni commerciali e promuovere le proprie proprietà intellettuali nel vasto mercato della Cina continentale. I visitatori hanno elogiato i miglioramenti dell'edizione di quest'anno, notando che la fiera ha incorporato più elementi orientati alle generazioni più giovani e si è allineata maggiormente all'estetica internazionale. L'esposizione complessiva ha incluso oltre 120.000 oggetti culturali, con 260 eventi e il lancio di numerosi nuovi prodotti. Il settore dell'intelligenza artificiale ha avuto uno spazio dedicato con 52 espositori che hanno svelato oltre 60 novità, tra cui applicazioni sviluppate da alcuni dei maggiori gruppi tecnologici cinesi.

0: 还有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友，直到你记住我们为止。

0: L'Expo Mondiale dell'Intelligenza 2026 si aprirà giovedì a Tianjin presso il Centro Nazionale Congressi ed Esposizioni e proseguirà fino a domenica, con la partecipazione prevista di oltre 700 espositori e la presentazione di più di 200 innovazioni e rapporti di ricerca. L'evento metterà in mostra le tecnologie più avanzate nel campo dell'intelligenza artificiale, della robotica e dei dispositivi indossabili intelligenti. Tra le innovazioni di punta che saranno esposte figurano gli esoscheletri leggeri di nuova generazione sviluppati a Tianjin, dispositivi da appena 2,4 kg dotati di sistemi adattivi basati sull'intelligenza artificiale capaci di sincronizzarsi con l'andatura dell'utilizzatore entro 30 millisecondi. La manifestazione offrirà anche una vetrina per le tecnologie di poliziamento intelligente già in uso nella città, tra cui gli occhiali dotati di telecamere e sistemi di riconoscimento che hanno trasformato la gestione del traffico e le pattuglie urbane. Tianjin si propone come polo dell'innovazione tecnologica cinese, con un ecosistema che spazia dai laboratori universitari alle applicazioni commerciali e di servizio pubblico. L'Università di Tianjin presenterà la serie di esoscheletri Shengong, che integrano interfacce cervello-computer non invasive con la tecnologia degli esoscheletri, una soluzione che ha già fornito riabilitazione a migliaia di pazienti colpiti da ictus negli ospedali locali. L'Expo si inserisce in una fase di rapida accelerazione dello sviluppo tecnologico cinese, con particolare attenzione all'integrazione dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, dall'assistenza agli anziani alla mobilità urbana, dalla sicurezza pubblica alla riabilitazione medica. I piani futuri della città prevedono il collegamento di cani robotici, veicoli di polizia connessi e robot umanoidi per realizzare un coordinamento multidispositivo nell'ambito della gestione urbana intelligente.
1: Hola.

0: 好啦，带这一个好了，还蛮可爱的。
1: 可
0: 是如果以后结婚的话，他应该没有这么大。

我们就像两条射线，开始的地方是一样的，后来却越走越远了。

你答应过我的，我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。